mattina, la regina deve pensar. Alla ministra, la regina deve pensar.